0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella 28ª domenica del tempo ordinario e oggi la Chiesa ci propone di riflettere sulla nostra chiamata di essere cristiani gioiosi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora agli incroci delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Parola del Signore. Oggi, durante l'Angelus, a Piazza San Pietro a Roma, Papa Leone ha commentato il Vangelo che abbiamo letto e l'immagine della festa nuziale. Il matrimonio di un figlio, spiega Papa Leone, è un momento speciale per ogni famiglia e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia e per questo, spiega Papa Leone, offre un banchetto e invita tante persone. Questo padre fa quello che San Tommaso d'Aquino spiega in proposito. Il bene tende per sua natura a diffondersi. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla, in un contesto particolare di vita vissuta, di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità, ribadisce il Santo Padre, indicando che di fronte a un'offerta così bella, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi dell'invito, e addirittura uccidono i messaggeri del re. Papa Leone spiega che questa è anche la nostra realtà. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto e apprezzato. Anzi, a volte il bene che noi vogliamo offrire è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re del racconto, davanti al rifiuto, non annulla le nozze, non cancella i festeggiamenti, anzi estende il suo invito a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamare queste persone per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto Papa Leone si domanda: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo, il grande padre della Chiesa, identifica i re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti di questa storia ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatore di vita e di gioia. La festa di nozze è la nostra

a dichiararci il suo amore e attende la nostra risposta, il nostro sì. Lì noi incontriamo Gesù, vestiti come la sposa, con l'abito bianco, l'abito del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e ci avvicinano a vicenda, spiega Papa Leone. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il nostro lavoro, i nostri sorrisi, le lacrime, le strette di mano e i gesti di bene delle nostre giornate. E questo è un dono di Dio per la salvezza del mondo, conclude Papa Leone.

0: La parola del Signore.
1: Mercoledì 7 ottobre si è aperto l'incontro convocato da Papa Leone a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco. Fino al 14 ottobre i presidenti di tutte le 115 conferenze episcopali e i rappresentanti delle 15 chiese orientali cattoliche si confrontano sul tema dell'annuncio del Vangelo con le famiglie di oggi. Nel discorso di apertura, il Pontefice ha chiesto di raccogliere i frutti che il documento Amoris Laetitia, promulgato da Papa Francesco, ha portato nelle chiese locali. Ha invitato anche a guardare con coraggio alla distanza crescente tra il modo in cui oggi si vivono sessualità e intimità e la visione cristiana del matrimonio. Al centro del suo intervento c'è la fragilità. Essa, ha spiegato Papa Leone, può segnare profondamente il modo in cui le persone guardano a se stesse e al proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. Da qui la domanda rivolta ai vescovi: quale Chiesa incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Nei primi giorni di lavoro è emerso con forza il tema delle migrazioni. Si è parlato di genitori e figli che vivono in paesi diversi, di nonni che crescono i nipoti, di coppie separate per lunghi periodi. Si è discusso anche della preparazione al matrimonio, spesso ridotta ai pochi fine settimana, e dell'incertezza economica che spinge molti giovani a rimandare le nozze. L'incontro si concluderà mercoledì prossimo. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
2: Dal Festival dell'Istriotto.

0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
1: Quando chi sono nato e quando chi giro morì via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
2: Nedjeljom romantično na Radio Pola.